0: 你呀都要开工嘅，你唔好唔记得呀。
1: 哎呀你好烦呀，你走啦，我真係唔想见到你呀。
0: 我都唔想见到你呀，係咁啦。
2: 新哥呀，你冇咩事呢，我都返去开铺先呀。
3: 哦好呀，如果你一阵呢有咩唔舒服就记得去医院 check 下喎。
2: 我知啦，我冇事喎，唔使担心。我返去香烛铺啦，辉哥你慢慢食呀。
3: 啊，辉哥，咁我都翻去管理处嗰边先，你食完再过嚟啊。
1: 啊，好啊，好啊，
3: 拜拜，
1: 拜。哎呀，终于都可以安安静静咁食嘢啦。
4: 哎呀，辉哥，辉哥，我真系等你同阿朱姐咧肉紧啊。
1: 咩事咁肉紧啊你啊？
4: 嗱，你哋明明啊中意对方，做乜嘢唔喺埋一齐咧？仲要一见面咧，哇，好似鬼见愁咁。好好讲句嘢都唔得嘅。
1: 啊真係冇食一轮呢，你啲嘢食呢真係嘩差咗少少喎。
4: 啊係咩係咩，冇理由㗎。
1: 係囉，點會冇理由呀、啊、你咁八卦啊，应你就不理，唔应你就就你。
4: 嗱嗱嗱，你同阿朱姐嘅感情呢我啊放喺第一位嘅。
1: 係呀你真係，你咁多事呀、啊、你啲嘢食就梗係会差啦，快啲整多碟混酱嚟啦。
4: 混酱
1: 你呀、啊、混酱